0: Sono le 2:02.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: Prendimi per mano, io ti porterò con me nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soffy Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Just Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Just Train. Just...

0: Sono le 5. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soffi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su Piemonte e Liguria, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto della Liguria, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige, per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate, ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali, dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale, Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche, sfiorare

0: Il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla campagna settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso la campagna meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari, un lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla campagna settentrionale, mentre resteranno stazionari, un lieve aumento sul resto del paese. Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi. Mari inizialmente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il Tirreno centro-meridionale e lo stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Torino 104.7.

0: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte. Antenna 1, la radio.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: la radio.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su Piemonte e Liguria, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto della Liguria, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige, per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali. Dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale, Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche e sfiorare il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla campagna settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso

0: la Campania meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari, un lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla Campania settentrionale, mentre resteranno stazionari, un lieve aumento sul resto del paese. Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi. Mari inizialmente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo Stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Giornale Radio.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione tra le parti.
12: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
11: Israele ha espulso i due attivisti della Global Sun Flotilla, fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il ministero degli esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
12: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile, una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella sera di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Biobío, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
11: E veniamo in Italia. L'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. 4 persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi e trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
12: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Stempio nel caso del delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Stempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta. testa.
11: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic e dopo appena 12 secondi sale al terzo posto in classifica avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis, esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner, bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP, tegola per Marc Marquez caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno 2 gare. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4x100 stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1. La radio.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su Piemonte e Liguria, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto della Liguria, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige, per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali, dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale, Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche e sfiorare il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla campagna settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso la campagna meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime

0: in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari, un lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla Campania settentrionale, mentre resteranno stazionari, un lieve aumento sul resto del paese. Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi. Mari inizialmente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il Tirreno centro-meridionale e lo stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse fanno da mangiare.

le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione tra le parti.
10: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
9: Israele ha espulso i due attivisti della Global Swimming Flotilla fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv, i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
10: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella serata di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu, a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Biobío, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
9: E veniamo in Italia. L'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. 4 persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi e trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
10: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Stempio nel caso del delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Stempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta.
9: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un lampo di Dusan Vlahovic e dopo appena 12 secondi sale al terzo posto in classifica avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis, esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner. Bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP, tegola per Marc Marquez caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno 2 gare. Ed è tutto anche per questa edizione della Radio Giornale, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio. Nel 1931 il regista Ettore Scola. Nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne. Nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada. E nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Che occasione all'Auto Francia!
3: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia!
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e l'innesto alla statale 25 del Moncenisio in direzione Frejus. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi informiamo che dalle 9 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su Piemonte e Liguria, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto della Liguria, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige

per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate, ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali, dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale, Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità nel corso della giornata. I fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche e sfiorare il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla campagna settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso la campagna meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari o in lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla campagna settentrionale, mentre resteranno stazionari o in lieve aumento sul resto del paese. Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi. Mari inizialmente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il Tirreno centro-meridionale e lo stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio, Filadelfo e Cirino martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104.7.

0: Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo. Dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
6: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
8: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
7: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darder e Arnaldi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Nel sabato degli internazionali

0: Il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore. Jannik Sinner, atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3-6-4 e commenta:
1: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
0: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in due set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora, a completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario, lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri. Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens. Out, a sorpresa, anche Sabalenka fuori contro Kerstea.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Drosso e Stupinigi in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale per una manifestazione sportiva e chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo di Rondissone in direzione Milano. Per questo appuntamento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. centrali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Ancora bentrovati all'ascolto. Dalla redazione proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione tra le parti.
7: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
6: Israele ha espulso i due attivisti della Global Summit Flotilla, fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il ministero degli esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
7: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella serata di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu, a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Biobío, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
6: E veniamo in Italia, l'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. 4 persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi e trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
7: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garrasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Sempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic e dopo appena 12 secondi sale al terzo posto in classifica, avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis: esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner. Bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP: tegola per Marc Marquez, caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno 2 gare. Ed è tutto anche per questa edizione della Radio Giornale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Questa è Antenna 1 la radio, sono le 10:12 minuti, tra pochi istanti siamo in diretta qui sempre da Carignano per la nuova edizione di Fiori e Vini e tra poco ci saranno Katia e Alex con noi per un nuovo appuntamento per raccontare tutto quello che succede all'interno di questo meraviglioso appuntamento. Tra pochissimo in diretta qui sulle frequenze di Antenna 1 la radio, ve lo ricordiamo 104.7 e 104.6 in DAB, in digital radio in tutto il Piemonte e anche in streaming su www.antenna1radio.com. Restate in ascolto, questa è Antenna 1 la radio e adesso gli Eugenio in Via di Gioia.
1: Antenna 1.
2: Che cosa è successo tra noi?

0: E buongiorno, buona domenica 10 maggio, siete su Antenna 1 la radio, io sono Katia D'Orta e con me Alex Dardano, questo è Speaker per Caso. Speaker per Caso è un'edizione un po' speciale, noi di solito andiamo in onda il sabato dalle 10 a mezzogiorno, ma oggi siamo in esterna dalla 32esima edizione di Fiori Vini a Carignano. Guardate, non vi voglio mentire, il tempo non è promettente.
1: Allora, il tempo ovviamente non è molto clemente nei nostri confronti, ma possiamo dire che dal momento in cui siamo arrivati è già cambiato qualcosa. Perlomeno la pioggia ha smesso
0: non è più
1: di
0: battente.
1: Scendere. Non è più battente bandiera? Che bandiera era?
0: Bandiera bianca.
1: Ah, bandiera bianca.
0: No, non è
1: alcuni
0: più come prima.
1: Alcuni espositori comunque
0: dai.
1: Si stanno comunque prodigando ugualmente, quindi io farei un applauso virtuale, ovviamente, perché se lo meritano. Ci auspichiamo che la mattinata, insomma, volga verso un miglioramento del clima. Noi però cercheremo, insomma, nostro malgrado, di tener compagnia, di documentare, di raccontare anche tutto ciò che è accaduto ieri per tutte le persone che se lo sono perso, ma soprattutto, insomma, per intrattenere in questa domenica un po' particolare e un po' speciale.
0: Guarda, proprio per quegli espositori che in questo momento si stanno dando comunque da fare sotto la pioggia, io direi che in questo momento possiamo in qualche maniera sollecitare i nostri ascoltatori a venirci comunque a trovare a Carignano.
1: Anche ovviamente il nostro numero WhatsApp 351-451-1047, ripetiamo 351-451-1047. E direi a questo punto di lanciare la nostra sigla ufficiale di Carignano.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
2: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0.

0: Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana-Tirrenica, Calabria-Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Speaker per caso, in diretta.

0: E ci siamo in diretta da Fiori e Vini, 32esima edizione, Antenna 1, la radio, anche oggi vi racconterà dell'evento, anche se devo dire la pioggia sta andando via. E io sono con il sindaco Giorgio Albertino, il sindaco di Carignano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Sindaco, ormai è una presenza fissa, diciamo, su Antenna 1, la radio,
1: sì,
0: la
1: certo,
0: conoscono
1: certo
0: i nostri ascoltatori. Però diciamo che dobbiamo anche andare a commentare queste due giornate. Ieri è andata benissimo,
1: ieri
0: penso.
1: Ieri è stata una gran giornata, è andata molto bene perché comunque il tempo ha accompagnato molto bene, c'era tanti espositori e anche diciamo su tutto il resto, cioè perché ci sono le giostre, c'era gli street food e quindi è più, diciamo, c'è stata la possibilità per tutti, dai bambini ai quelli più anziani, di poter vedere e poter partecipare, ecco, quindi credo che sia stato un bel successo ieri.
0: Sì, effettivamente, guardi, io ho voluto presenziare la maggior parte degli eventi che c'erano qui, ho ammirato lo show cooking, per esempio, certo, la presentazione di un gelato particolare con la, certo, panna, lo zenzero, cioè cose particolari, la presentazione del libro che riguardava praticamente le erbe raccolte nel bosco che possono essere invece utilizzate, cioè delle cose veramente belle.
1: Diciamo che sono state cose interessanti, che normalmente non si sentono, non si ascoltano, non si vedono, quindi avere qualche cosa di diverso attira anche, fa magari conoscere anche certe cose che non riusciamo a conoscere nella normalità, ecco.
0: Sì, anche perché io sono rimasta molto colpita che la città di Carignano, diciamolo, l'anno scorso ha vinto proprio il premio Spiga Verde. Proprio come città virtuosa è stata scelta con altre 18 città perché ha saputo coniugare proprio economia e sostenibilità.
1: Sì, noi partecipiamo già al Distretto del Cibo, siamo tra i fondatori di questo. Poi abbiamo, con la Spiga Verde, abbiamo partecipato l'anno scorso e comunque per come viene coltivato il grano e queste cose ci hanno riconosciuto questa la Spiga Verde. Quindi è un riconoscimento importante, in particolare per l'agricoltura, perché significa che le produzioni che ci sono produzioni, diciamo, non inquinanti, ecco, direi, passatemi la parola.
0: Certo,
1: ecco.
0: Quindi, che in questi periodi, diciamo, è molto importante, c'è niente da fare.
1: È molto importante perché normalmente a queste cose non si fa molta attenzione, ecco, purtroppo.
0: Esatto, tra l'altro devo dire che i visitatori hanno molto apprezzato il fatto che gli eventi si siano svolti all'interno del parco di Via Monte di Pietà, perché è molto bello il paesaggio. È vero, oggi c'è un po' di pioggia, però non possiamo farci fermare dalla pioggia, vero?
1: No, anche perché adesso ha smesso di piovere, quindi smettendo di piovere magari qualcuno ritornerà, perché credo che sia anche bello vedere, fare la passeggiata in mezzo ai fiori, in mezzo ai produttori di vino, queste cose, quindi sicuramente magari se non inizia di nuovo a piovere, ma non credo,
0: no, perché dovrebbe essere, basta.
1: Quindi è aperto e quindi possono partecipare anche le persone che hanno voglia di fare quattro passi in mezzo ai fiori.
0: Mi sono scritta che il 24 di maggio, quindi lo vado a leggere, l'Associazione Progetto Cultura e Turismo e Associazione Dimore Storiche Italiane praticamente daranno il via all'apertura proprio di Villa Bona, cioè sarà possibile finalmente visitarla, sia il pian terreno e il primo piano, con visite guidate, è corretto?
1: Esatto, sì, sarà possibile, l'abbiamo già fatto perché sono due anni che ci siamo iscritti alle dimore storiche, che quindi adesso abbiamo di nuovo rifatto la domanda perché bisogna farla ogni tanto, quindi è di nuovo dimora storica, continua a essere dimora storica, ma è giusto che sia così. Può essere visitata, abbiamo la fortuna di avere l'associazione Progetto Cultura e Turismo che comunque si dedica anche a far visitare questo e quindi è una bella cosa non solo per i cagnanesi ma anche per tutte le persone che hanno piacere di vedere questo.
0: Sì, no, effettivamente è proprio una valorizzazione del territorio ma delle bellezze che a volte abbiamo a un passo da casa ma probabilmente non lo sappiamo.
1: È vero, è vero.
0: Quante volte prendiamo, partiamo, andiamo no, in altri paesi per vedere delle cose che magari abbiamo qui sul territorio.
1: Facciamo chilometri e dimentichiamo magari per pochi metri che sarebbe una cosa anche visitabile, una cosa bella da vedere, quindi benissimo se viene la gente a vederla.
0: In chiusura, sindaco, invitiamo le persone comunque a venire a trovarci oggi pomeriggio.
1: Certo, io mi auguro che comunque venga gente, ma sono anche convinto che ne verranno, perché bene o male quando non piove c'è anche il mercato, ho visto su via Salotto, la strada che sta verso da Piazza Liberazione in poi, beh, su quella strada pensavo non venisse nessuno, invece ci sono tutte le bancarelle.
0: Esatto, tra l'altro lo street food c'è, quindi
1: c'è street food che oltretutto è funzionato benissimo in questi due giorni, e quindi mi auguro che anche questo riprenda così come è giusto che sia.
0: E poi vabbè, l'appuntamento quello però sarà a ottobre con il Ciapinabò.
1: Il Ciapinabò, esatto.
0: Questo cominciamo già a ricordarlo adesso.
1: Certo, bravissima.
0: Grazie mille sindaco, grazie davvero. Ringraziamo il sindaco Giorgio Albertino, grazie, perché ci fa sempre un onore.
1: E grazie, un saluto mille a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Grazie.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Speaker per caso. In diretta.

0: questa era la canzone degli applausi, insomma, quella che è proprio, insomma, è ideale per questa nostra mattinata. Un applauso anche a tutti coloro che stanno aprendo i loro stand, anche con questo clima che all'inizio della giornata aveva un po' fatto disperare. In questo momento invece ci sta facendo sperare, vero Katia?
1: Speriamo, perché comunque io pioggia in realtà non ne vedo più. Nel senso che è vero, non
0: siamo.
1: C'è il sole. Non dobbiamo dire che a Carignano c'è il sole, l'abbiamo portato noi ovviamente.
0: Ce l'abbiamo dentro.
1: Ce l'abbiamo dentro.
0: Ovviamente.
1: Però insomma non piove più, quindi passate a trovarci, perché anche oggi insomma ci saranno tanti eventi, ci saranno gli stand, c'è comunque lo street food. Alex, 10 di maggio,
0: sì.
1: Oggi è una giornata molto importante per chi ci sta ascoltando.
0: Sì, non è soltanto importante per l'evento in Carignano, ma è anche importante perché è la festa delle mamme.
1: Esatto, e allora insomma vogliamo fare intanto gli auguri a tutte le mamme che sono in questo momento all'ascolto, le mamme che ci sono ancora e le mamme anche che sono in cielo, quelle che non ci sono più, giustamente.
0: Esatto.
1: Però devo dire che questi fiori sono sempre apprezzati quando vengono regalati, giusto? Allora, la manifestazione si chiama Fiori e Vini.
0: Sì.
1: Potete regalare un fiore, ma ricordate che potrebbe essere apprezzato anche un buon vino.
0: Esatto, magari un fiore collegato con un vino. Sai che ho visto...
1: Cosa hai visto?
0: Recentemente tra questi vari, insomma, reel che passano sui social, delle confezioni proprio veramente fatte ad hoc, dove si regala una bottiglia ma contemporaneamente anche con una sorta di bouquet di fiori.
1: Sì.
0: Ma è veramente fatto bene, quindi vedi che la tua idea può essere assolutamente realizzabile.
1: Ma guarda, se vengono qui possono prendere tranquillamente
0: sia
1: i fiori, i vini. Tra l'altro a fianco abbiamo proprio un banco pieno di caramelle. Secondo me le mamme apprezzano anche le caramelle.
0: Assolutamente, tra l'altro con questi colori insomma si ravviva anche tutto il nostro ambiente, no?
1: Sì, sì. Sì, perché ci sono dei colori arancioni, ma poi i colori delle caramelle, giusto? Cioè
0: sì.
1: Sono.
0: Adesso andremo ad approfondire un attimo, magari poi faremo anche due chiacchiere. Nel frattempo, visto che abbiamo parlato della festa della mamma, direi che una canzone storica di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma, però questa volta con il featuring di San Giovanni. Recentemente insomma abbiamo sentito entrambi gli artisti e poi sappiamo che Gianni Morandi ama tantissimo collaborare con i giovani, vedi Fabio Rovazzi. E quindi direi di agevolarla.
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Hey, hey.
1: La passo testa doble, passo gira, doble. Fred De Palma, doble. Anita,
0: passo doble,
1: Schilla.
0: Passo doble.
1: Ormai abbiamo ballato, non abbiamo più energie per tutta la giornata. Noi ci abbiamo un'età ormai,
0: hai visto,
1: Alex.
0: Hai visto che ti ho insegnato un passo?
1: E cioè, ma pensate come siamo messi. Cioè, Alex che mi sta insegnando i passi di danza. Cioè, siamo veramente
0: all'assurdo,
1: al paradosso. Non lo so, voglio dire. Siamo sempre in diretta 11:16 qui dalla 32esima edizione di Fiori e Vini di Carignano. Ha ripreso un po' a piovere, dobbiamo dirlo, però
0: io propongo una cosa: non parliamo più del tempo.
1: No,
0: secondo me il tempo ci ascolta,
1: esatto.
0: E ci fa i dispetti.
1: Esatto.
0: E noi non parliamo più di te.
1: Ma
0: basta.
1: Io uscirei di casa proprio per principio lo stesso. Cioè,
0: ma sì, è una sfida, assolutamente una grande sfida.
1: Devo dire che effettivamente io andrei lo stesso.
0: Tu quindi vai?
1: Sì, no, nel senso.
0: Ah, nel senso che.
1: Allora, ci sono arrivati dei messaggi al 351-451-104-7. Intanto dobbiamo salutare Alba che ci sta ascoltando. Un augurio per la festa della mamma anche a lei. Tra l'altro è diventata nonna nuovamente pochi
0: quindi
1: giorni fa.
0: Due volte nonna, non bisnonna.
1: Non
0: ma
1: è bisnonna, due volte nonna.
0: Come si? Allora, una volta si diceva bisnonna, si dice ancora adesso, no, anche se è un pochettino più raro trovare delle bisnonne.
1: Le bisnonne quando nei
0: figlia tempi
1: di tua
0: moderni,
1: figlia
0: esatto.
1: Fa un figlio.
0: Però quando uno diventa, quindi c'è nonno, nonna uno, nonna double.
1: Double.
0: No. facciamo grandfather one, grandfather two.
1: E guarda, stai entrando in un argomento perché
0: troppo.
1: Stai parlando di nonno, ma va bene,
0: nonno,
1: uguale.
0: Grossmother. Giusto, hai ragione.
1: No, guarda, l'hai detto pure sbagliato, ma te la correggo dopo, non in onda, ma andiamo ad ascoltare il messaggio.
0: Al 351-451-104-7.
1: La sento veramente più
2: mamma e nonna.
1: Eccola lì.
2: Sono nonna Angela e quindi mamma. E volevo ringraziarvi per gli auguri, naturalmente non solo me, a tutti quanti. Auguri a te Katia, perché anche tu sei una mamma.
1: Grazie.
2: Dolcissima. E un augurio a tutti gli ascoltatori e buona giornata, serena giornata anche se piovosa, ok?
0: Grazie.
2: Ciao ciao.
0: Grazie.
1: Continuate
0: grazie
1: a mandare
0: mille.
1: I vostri messaggi 351-451-104-7.
0: E adesso io ti propongo un espresso, se ti va. Ti va un espresso?
1: Come sarà questo espresso esattamente?
0: È un espresso di Sabrina Carpenter. Non so come fa.
1: Perfetto.
0: Cerca il caffè. Proviamo.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Speaker per caso, in diretta.

0: dei giornalisti Riccione, siamo qui sempre alla 32esima edizione di Fiore Vini, siamo
1: non
0: ancora presenti,
1: siamo
0: a Carignano,
1: spostati. Non
0: ci siamo spostati
1: qua,
0: Alex.
1: Quindi direi che insomma è una garanzia, il fatto che noi siamo qui è una garanzia.
0: Esatto, venite a trovarci a Carignano, esattamente come hanno fatto alcuni ascoltatori ieri, anche oggi stupiteci. 351 451 1047, mandate i vostri messaggi anche per fare gli auguri alle vostre mamme, giusto?
1: Vediamo se c'è un messaggio al 351 451 1047.
0: Ascoltiamo.
2: Buongiorno, sono Via. Voglio fare gli auguri a tutte le mamme che ho girato il della mamma. La mia da lassù, che mi guarda da lassù. Poi saluto mio marito Ste che sta lavorando con questo bacione e che lo amo tanto. Alla mia amica Catiuscia che li voglio tantissimo bene. E buona domenica, bacione in via e mi metti la canzone Ossession. Ciao ciao, bacione in via.
1: Però insomma,
0: e guarda, vedi che hanno subito risposto i nostri ascoltatori alla richiesta di fare gli auguri a tutte le mamme. E quindi insomma appena potremo l'accontenteremo anche nella richiesta musicale. Alex, cosa dici? Si può fare?
1: Sì, non ho capito se cercava la versione latina o se cercava invece quella italiana. Se invece si riguarda quella italiana e il nostro cantautore italiano, artista italiano che ha anche partecipato, se non sbaglio, anche a Sanremo con Ossessione.

0: 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8.
1: Ma cosa stai facendo?
0: 5, 6, 7, 8.
1: Ma poi c'è il fiatone.
0: E plie.
1: Questo è un plie?
0: Non è un plie questo?
1: Non lo so.
0: Non è così che si fa il plie?
1: Io penso che queste gambe così messe in quella maniera
0: lì. Non è un plie.
1: Non è un plie. Non so cosa siano. Sembrano.
0: Io butto lì una parola in francese.
1: Delle ginocchia che fanno Giacomo. Ma è presente?
0: Io butto lì una parola francese. Sai che il francese è sempre bello, apprezzato. Rende tutto più fine, più. No?
1: Allora la prossima volta. Andetro. Bravo.
0: Anche perché. Quattro, come si dice? Quattro.
1: Ma perché mi fai queste domande?
0: Vabbè, comunque eravamo nel momento ballereccio.
1: Devo dire che insomma la nostra ascoltatrice ha deciso di risponderci e dirci se l'ossessione, la canzone che hai messo prima, era quella giusta. Sentiamo.
2: Sì, proprio questa, grazie.
0: Avevamo indovinato.
1: Che carina, veramente carina. Fate come
0: vedi
1: la nostra
0: ascoltatrice. Vedi che la indovino con
1: uno? Esatto, continuate a mandare i vostri messaggi 351-451-104-7. Siamo sempre in diretta dalla 32esima edizione di Fiori e Vini di Carignano. Siamo al coperto noi, quindi se vogliono venirci a trovare, passare dal nostro stand, garantiamo che non avranno bisogno dell'ombrello.
0: Assolutamente, tra l'altro c'è una pista davanti a noi pronta per essere occupata per ballare.
1: Esatto, una pista da ballo.
0: E allora a questo punto, visto che siamo in clima ballereccio, direi di lanciare anche quella di Zucchero con Baila.
1: Sexy.
3: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Zucchero con Baila, quando sono le 11.53 qui in diretta da Carignano, Fiori Vivi, 32esima edizione. Allora, abbiamo un'intervista, perché ogni tanto ci piace andare a intervistare coloro che stanno facendo parte di questa manifestazione, anche per far sì che tutto vada al meglio. Io sono con Maurizio Peretto, del direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Carignano. Buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Carignano ha questa sezione, ma dell'Associazione Carabinieri, la prima cosa che mi viene in mente da chiedere è: ma possono far parte solo i carabinieri che in qualche maniera le persone hanno svolto il loro servizio all'interno dei carabinieri, o anche altre persone di questa associazione?
1: Allora, l'Associazione Nazionale Carabinieri racchiude i soci effettivi, che sono soci che hanno prestato servizio nell'arma e quindi che possono far parte del direttivo, e soci simpatizzanti, che sono persone che non hanno avuto nulla, non hanno indossato la divisa, però condividono i valori dell'istituzione, e chiaramente non devi avere precedenti penali, non devi, e presenti la domanda al consiglio della sezione, e se rispondi ai requisiti vieni accettato e puoi prestare servizio di volontariato assieme ai soci effettivi. E poi ci sono ancora i soci familiari, che sono persone che non hanno indossato la divisa ma magari hanno un parente, un fratello, un genitore che è stato carabiniere, e quindi, però fondamentalmente è una famiglia che deve condividere dei valori dell'istituzione, valori. È un'associazione apolitica, non ce ne frega niente della politica, il nostro servizio è a servizio del territorio, del cittadino. Cerchiamo di fare iniziative su questo fronte, ecco.
0: È proprio a disposizione del territorio, di questa manifestazione, che siete presenti in queste due giornate.
1: Sì, abbiamo fatto servizio serale, notturno e anche diurno. Oggi abbiamo Naldo Albino e Ezio Curletto che stanno facendo servizio questa mattina, e servizio soprattutto notturno di vigilanza. E poi in occasione di queste manifestazioni, di altre, di Carignano, Carnevale, lì cerchiamo di essere presenti,
0: insomma. E fanno anche prevenzione, perché io avevo per esempio la mia borsa abbandonata da tutta un'altra parte rispetto alla nostra postazione, e giustamente ci siamo confrontati, mi ha detto: le conviene non tenere la borsa lì, perché effettivamente, no, potrebbe succedere qualunque cosa, che sì, uno passa e se la prende.
1: Chiaro, chiaro.
0: Giustamente. Quindi mi è piaciuto molto questo aspetto, devo dire.
1: È il nostro compito, nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare i cittadini. Abbiamo fatto anche delle iniziative con la locale stazione, i carabinieri che sono in servizio qui a Carignano, con cui collaboriamo. Anche per le truffe agli anziani abbiamo fatto delle giornate su questo fronte, proprio perché questo è il nostro compito.
0: Sì, anche perché in questo periodo gli anziani comunque sono proprio colpiti da tutte queste truffe, anche persone che comunque chiamano dicendo di essere i carabinieri, sì. Cioè persone che si spacciano per carabinieri, per voi deve essere veramente una situazione paradossale, perché la gente si fida dei carabinieri, diciamolo. Poi magari essere truffato da una persona che magari indossa la vostra divisa, ovviamente non avendone nessuna legittimità, perché ovviamente ci sono dei truffatori dietro, fanno sì che le persone rimangano impaurite.
1: Eh sì, sono proprio delle organizzazioni dove c'è il finto carabiniere, il finto avvocato, telefonano, alcune volte riescono a riprodurre anche i numeri di telefono della locale stazione, quindi è importante nel dubbio chiamare il 112, chiamare se uno conosce il maresciallo del proprio paese, o comunque delle figure di riferimento, e accertarsi, perché purtroppo poi è tardi. Una volta che si sono fatti entrare in casa o si è consegnato dei valori, poi è difficile recuperarli.
0: Esatto. Ma quante persone ci sono che fanno parte dell'associazione di Carignano, più o meno? Quanti volontari siete?
1: Ma allora, l'associazione è numerosa, siamo un centinaio di persone. Poi chi fa veramente servizio, alla fine, per diversi motivi, siamo 20-30 persone che ci alterniamo facendo servizio, ecco.
0: Perfetto, io veramente la ringrazio, perché così diamo anche ogni tanto queste informazioni, che si può fare per esempio parte di un'associazione pure non avendo indossato la divisa, però condividendone ovviamente i valori, e noi siamo per quelli che insomma siano nel giusto, che rispettino le forze dell'ordine. Noi Antenna 1 siamo amici delle forze dell'ordine, lo diciamo.
1: Bene, bene. L'ultima cosa, vi dico: il 6 di giugno, sì, sabato sera, saremo in piazza qui a Carignano con i mezzi storici dell'arma. Ci sarà il gruppo Gasa di Canale, che è un gruppo che fa parte sempre dell'Associazione Nazionale Carabinieri, e quindi saremo in piazza con stand e mezzi storici dell'arma.
0: Aperto a tutti?
1: Aperto
0: libero?
1: Libero, potete, allora, potete salire sui mezzi.
0: Ah, bello, bello, venite a trovarci anche in quella occasione. Grazie mille, Maurizio.
1: Arrivederci, grazie a tutti voi.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
5: Speaker per caso, in diretta.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

E le sai, con tutta quella confusione che hai, dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
2: Che occasione all'Auto Francia!
3: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.

0: Generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano all'uscita di Rondissone in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. A causa di una manifestazione podistica è chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: 12 e 38 minuti, dico bene? 12 e
1: 38 dici bene, minuti. Dici bene.
0: In diretta da Carignano, 32esima edizione Fiori e Vini. Ahimè, avevamo promesso di non parlare del tempo, del clima. In realtà, insomma, ha ripreso un po' a piovere, ma noi siamo fiduciosi che nel pomeriggio possa volgere al meglio, insomma, che possa mollare un po' questa pioggia, in maniera da poter consentire anche a tutti i cittadini, alla cittadinanza, ma non soltanto coloro che abitano a Carignano, anche quelli dei comuni limitrofi, di poter fare la loro passeggiata anche all'interno di questo parco. Ma non soltanto, c'è anche uno street food, ci sono anche delle bancarelle che sono quest'oggi sono anche più a ridosso della piazza, insomma, quella Liberazione, giusto? Piazza Liberazione.
1: Senti, come si chiama questa manifestazione?
0: Fiori e Vini.
1: E ci potevamo mai scaldare con i fiori?
0: No, i fiori li possiamo utilizzare per essere carini, per augurare a tutte le mamme insomma buona festa. Il vino invece ci aiuta sicuramente ad aumentare la temperatura corporea.
1: E infatti cosa abbiamo fatto durante questa piccola pausa, diciamo, per pranzo?
0: Ci siamo dedicati, diciamo così, alla degustazione del vino.
1: Esatto, degustazione, perché volevi essere molto delicato.
0: Sono, infatti siamo stati delicati, siamo stati fine delicati. Abbiamo solo degustato.
1: Abbiamo solo degustato. Venite a trovarci a Carignano.
0: Tra l'altro il vino mi pare che si chiami Recetto, dico bene? Aspetta che prendo ancora la...
1: Ah, dobbiamo proprio dire quel vino che abbiamo bevuto?
0: Sì, il Recetto.
1: Il Recetto.
0: Canavese Doc.
1: Esatto.
0: Ecco, Canavese Doc, vedi che...
1: Se volete venire
0: rosso,
1: anche voi a degustare dei vini, noi lo abbiamo appena fatto, se sentite che strascichiamo un pochino, è sempre il vino.
0: Ah, tu dici che dobbiamo anche già subito giustificarci, dai.
1: No, dai. Andiamo avanti con la musica, con Annalisa, esibizionista.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz...

0: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: Speaker per caso. In diretta.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla pagina dall'estero, l'Unione Europea interviene nell'emergenza sanitaria legata all'antivirus sulla nave da crociera Ondius. La commissaria europea Aja Labib ha annunciato l'invio di un aereo ambulanza dalla Norvegia a Tenerife nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. Un ufficiale europeo è già presente sul posto per coordinare le operazioni di evacuazione e assistenza sanitaria ai passeggeri della nave attualmente in corso. È arrivata alle Canarie la nave dopo il focolaio che ha provocato diversi decessi.
10: Nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore sarebbero morte oltre 35 persone. Alcuni media internazionali parlano di almeno 39 vittime. L'agenzia libanese NNA riferisce che anche questa mattina sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani in diverse aree del paese, mentre cresce la preoccupazione per una possibile ulteriore escalation regionale.
9: Attacco sanguinoso nel nord-ovest del Pakistan, a Banu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Un attentatore suicida ha fatto esplodere un'autobomba contro un posto di blocco della polizia. Subito dopo, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro gli agenti. Il bilancio è di almeno 12 poliziotti morti e 5 feriti. Un altro agente risulta disperso. Le autorità locali parlano di un'azione coordinata da gruppi militanti attivi nell'area.
10: E veniamo in Italia con la cronaca. Giallo in Versilia, dove un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta. Sul posto sono intervenuti polizia, sanitari e medico legale. Al momento non si conoscono le cause del decesso e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella del suicidio.
9: Momenti di forte tensione anche nel torinese. Un vasto incendio di rifiuti e masserizie divampato nei pressi di una carrozzeria settimo torinese. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza e una palazzina vicino è stata evacuata a scopo precauzionale. In un primo momento si era parlato del ritrovamento del corpo di una donna, ma la notizia è stata successivamente smentita dai vigili del fuoco.
10: Napoli sotto shock per il ferimento gravissimo di un ragazzo di appena 14 anni. Il giovane è stato accoltellato durante una lite in piazza Municipio, nei pressi del luogo dove venne ucciso Giovan Battista Cutolo, conosciuto come Giogio. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'aggressione ci sarebbe stato uno sguardo di troppo rivolto ad una ragazza. Il 15enne accusato del tentato omicidio è stato bloccato dalla polizia municipale, la vittima è ricoverata in prognosi riservata.
9: Sarà lutto cittadino a Chioggia per la morte dei tre braccianti deceduti dopo che il minivan sul quale viaggiavano è finito in un canale a Calino. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Armelao parlando di una ferita dolorosa per tutta la comunità. I tre uomini stavano raggiungendo i campi dove lavoravano quando il mezzo è precipitato nell'acqua. Sei le persone che sono riuscite a salvarsi. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari.

0: Carla Canapè per Antenna 1, la radio da Fiori e Vini, 32esima edizione qui a Carignano. Pian piano aspettiamo che la pioggia spiova e che ci dia un pochino di sollievo. Quest'oggi è iniziata un po' così, ma ci sta, è un po' il gioco delle parti. Ieri abbiamo goduto di un sole spettacolare, vero Guido?
1: Claudio
0: Guidetti, ho fatto un mix, siamo alla radio, ho fatto il mix.
1: Nessun problema.
0: Claudio Guidetti con me, titolare chef della Mosca Bianca di Carignano. Già il nome è emblematico, la Mosca Bianca. Quando è nata questa idea di chiamare il tuo bistrò così?
1: È nata da subito, in realtà, da quando, da 6 anni fa che abbiamo pensato di aprire il locale. Mi sono sempre stato riferito, cioè mi hanno sempre chiamato Mosca Bianca, perché era una persona che pensava un po' fuori dal coro, ma in modo positivo, ecco.
0: Ecco, la Mosca Bianca, quindi, appunto, una realtà che ha delle peculiarità tutte sue, che soprattutto ha deciso di vestire l'abito del bistrò. Perché questa scelta di passare dal ristorante a bistrò?
1: Ma perché secondo noi c'è bisogno di informalizzare un po' questa ristorazione, che e di renderla più fruibile per le persone di tutti i giorni, ecco, per le persone comuni, perché l'alta ristorazione è molto bella, però tante volte è poco compresa. E quando le cose sono poco comprese non vengono neanche, secondo me,

0: non hanno modo così di trovare un pubblico più diffuso, ecco.
1: Sì, poi non vengono accolte, non vengono accolte in maniera secondo me corretta, perché tanta gente non comprende quello che sta dietro a tutta la lavorazione.
0: Ecco,
1: no?
0: Prima nel fuori onda parlavamo proprio di questo, di come la ristorazione oggi sia cambiata, ci sia stata proprio una spaccatura in questo ambito tra alta ristorazione e poi comunque io noto c'è, e soprattutto nei giovani, quasi un ritorno alle origini, una voglia di scoprire di nuovo quei sapori di una volta, un po' da osteria, e quindi un ambiente più informale come il bistrò ben si sposa con questa esigenza.
1: Sì, perfetto, proprio così.
0: Senti Claudio, raccontami un po' di te, perché io sono molto curiosa. Qui tu hai curato a Carignano tutte le degustazioni, ecco, e mi hanno parlato di te come un'eccellenza del posto. Mi hanno detto arriva lo chef stellato. Ecco, questa è una cosa che mi fa piacere sentire. E allora ti chiedo un pochino del tuo percorso, come sei arrivato a questo grande risultato?
1: Allora, innanzitutto sicuramente Carignano parla
0: ti ama. Carignano ti ama.
1: È una realtà in cui mi sono ritrovato molto.
0: Sì.
1: Ho conosciuto tanta gente che anche nell'ambito oggi che in cui abbiamo fatto in questa villa storica queste degustazioni mi ha aiutato in tante cose, perché non sarebbe stato possibile senza.
0: C'è una bella famiglia Carignano, possiamo dirlo. Il paese, così, gli abitanti del paese e della città di Carignano sono proprio, hanno ancora quello spirito di paese.
1: La comunità,
0: ecco,
1: è molto sentita, sì.
0: E questa è una cosa bella.
1: Nonostante si scriva città Carignano, perché una notte il re è passato di qui, ha dormito qui, quindi è rimasta città. In realtà tante volte in alcune cose si legge paese, ma è un paese comunque secondo me molto unito su determinate situazioni, in determinate fronti, e questa cosa qua ha reso possibile per me raggiungere degli obiettivi che neanche mi presupponevo, ecco.
0: Tu non arrivavi da Carignano, vero?
1: No,
0: poi
1: no.
0: Hai fatto un po' il giro del mondo.
1: Sì, sono partito dopo aver fatto l'alberghiero a Pinerolo, sono partito poi subito per Londra, dove ho speso là 3 anni e dove ho conosciuto quella che oggi è la mia compagna, e da lì è iniziato un po' questo nostro viaggio. E dopo 3 anni là passati in vari ristoranti, hotel molto influenzati diciamo dalla cucina francese francese e italiana là, siamo tornati poi qua in Italia, dove abbiamo speso 2 anni 2 anni qua, ed stiamo parlando del 2009 10 scusate. E comunque siamo tornati in Italia e io sono andato a lavorare in un posto dove facevano le tre galline, dove fanno cucina tipica piemontese, e poi siamo ripartiti io per la Germania, dove sono passato 1 anno e mezzo, e la mia compagna è tornata per 1 anno e mezzo in Estonia, a casa sua. E dopodiché ci siamo rincontrati in Australia, dove abbiamo speso 6 anni là in una cucina molto influenzata in realtà dall'Oriente, perché a fare corsi di cucina in Giappone e in Corea, anche perché l'Australia commercia principalmente, comunque interagisce con l'Oriente, non con l'Occidente, cioè molto meno con l'Occidente per questioni di distanza.
0: Sì. E poi Carignano.
1: E poi Carignano. Tanti mi hanno fatto questa domanda. Ma perché?
0: Perché?
1: Non c'è una motivazione fissa. Ci siamo ritrovati. E devo dire.
0: È stato un amore.
1: Sì, è stato un amore. Un amore a prima vista. E devo dire che ci troviamo molto bene.
0: Parliamo della mosca bianca, perché è veramente una bomboniera.
1: Grazie.
0: Abbiamo delle volte bellissime, un clima meraviglioso, un caminetto.
1: Sì, però lei parla della location.
0: Ah, quella precedente.
1: Sì.
0: Adesso raccontami bistro, questa nuova.
1: Nel bistro, proprio per quella motivazione lì, per informalizzare, noi siamo nella piazza centrale.
0: Sì.
1: E facciamo sia pranzi che cene dal lunedì al venerdì, e il sabato solo la cena. E per informalizzare la cosa abbiamo anche unito un pochettino di aperitivi durante tutta la settimana, che poi ovviamente prendono molto più piede durante durante il weekend. Ecco,
0: ecco, e tu tutte queste esperienze nel mondo le hai portate nel tuo ristorante?
1: Sì. Sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Io so che hai dei piatti molto particolari.
1: Sì, assolutamente.
0: Me ne racconti qualcuno?
1: Le influenze principali sono, sono orientali.
0: Orientali.
1: Comunque, perché dove eravamo, noi abbiamo lavorato in Tasmania, in questa azienda vitivinicola che produce ancora oggi vini in biodinamica. E dalla Tasmania loro erano molto convinti che la cucina italiana e giapponese potesse funzionare. Ecco perché eravamo andati a fare molti corsi di cucina in Giappone e in Corea.
0: Dopodiché, siete stati dei precursori, quindi, di un'invasione.
1: Sì, di un'invasione, sì, a oggi è veramente forse... c'è un uso smisurato di questa influenza, tante volte è poco compreso da me, nel senso che non tante di queste persone o di questi chef, comunque con tutto rispetto, sono andati a vedere o comunque hanno sperimentato la cucina tipica di là, ma hanno sperimentato qualche ingrediente o comunque la cucina che da là viene portata qua, che è sempre diversa.
0: Certo, viene mediata sui nostri gusti.
1: E questa cosa qua, secondo me, per carità è giusto, perché adesso oggi c'è una moda molto sentita di questa cosa, di questa influenza orientale, soprattutto quella giapponese, perché poi loro sono molto, curano molto questa parte, della questo aspetto della loro cultura, però... tante volte alcune cose possono funzionare in determinati ambiti e in altri no, però comunque queste cose qua sono molto personali. Da lì noi cerchiamo di unire le due culture nel piatto, non tanto di mettere un ingrediente asiatico solo per la voglia di metterlo perché vada di moda, ma di portare un piatto tradizionale là e unirlo a un piatto tradizionale di qua. Come può essere noi facciamo un tagliolino con il ragù di asino, però bianco, con una crema di pistacchi e miso bianco di nuovo. Quindi il tagliolino non ha pomodoro e ha questa crema di pistacchi e miso che gli dà un po' questa parte di umami e questa profondità di gusto che secondo noi sta molto bene con la carne d'asino.
0: Cosa ha portato lo chef Claudio Guidetti qui a Carignano, a Fiori e Vini?
1: Ho portato... novità, dicendo, nel senso che comunque io è il primo anno che faccio, a cui mi è stato assegnato le degustazioni di questa manifestazione, nonostante sia la 32esima edizione, eppure abbiamo cercato ovviamente di alzare il livello, di mantenere sicuramente e di alzare il livello di quello che era la cucina, ovviamente di una manifestazione, perché non è mai semplice organizzare una manifestazione, cioè una cucina in una manifestazione. E però noi ci abbiamo messo tanto impegno e avendo visto il risultato e i commenti sono stati estremamente positivi, la gente era molto contenta, ecco, quindi pensiamo di esserci riusciti.
0: Bene, allora non ci rimane che invitare i nostri ascoltatori a Carignano per venire a degustare le tue pietanze. Dove ti trovano?
1: In piazza Carlo Alberto 42.
0: Grazie Claudio Guidetti, lo chef stellato di Carignano.
1: Grazie.
0: Alla Mosca Bianca, ciao.
1: Ciao.

0: Unz.
1: Chi è questo unz? Che cosa combini? Siamo sempre in diretta, 13.56, Antenna 1 Radio, Katia Dorta e quello che sta facendo unz. Alex Dard,
0: mi sto allenando, no, visto recentemente, mi sono appassionato ad un gruppo di, credo, coreani. Che in qualche maniera, diciamo così, emettono dei suoni,
1: sì?
0: Semplicemente con la bocca,
1: sì?
0: Di strumenti che può essere la batteria, che può essere il basso, che può essere la tromba, insomma, diversi suoni, quindi senza l'ausilio degli strumenti musicali. Ecco, allora io volevo provare, insomma, che cosa si, insomma, che provare che cosa si prova a fare un
1: che gioco di parole. Allora, prima impari bene, prima di
0: e poi mi esibisco, ho capito.
1: Esatto, e poi ti esibisci.
0: Prima
1: anche
0: imparo, poi mi esibisco.
1: Esatto, perché altrimenti i nostri ascoltatori poi devono subire questo tuo unz che non è tanto piacevole. Ecco.
0: Ma io in realtà volevo anche un feedback da chi ci sta ascoltando, magari, che ne so, vi piacerebbe ascoltare al posto di,
1: guarda,
0: di strumenti.
1: Io questo feedback ce l'ho in diretta. C'è Mattia che sta facendo la nostra regia, che continua a scuotere la testa e dire no,
0: lui si riferiva ad altro.
1: Riferiva a quello.
0: Va bene.
1: Lui si riferiva a quello, assolutamente.
0: 13.58 in diretta dalla 32esima edizione di Fiori e Vini,
1: che volge al termine.
0: Ahimè, purtroppo causa maltempo.
1: Esatto, dobbiamo cedere a questa pioggia che comunque non ha dato
0: ovviamente tregua. Volge al termine per quanto ci riguarda, in quanto noi all'interno della location del parco, e il parco rispetto a ieri, confronto a ieri, insomma, era nutrito di espositori, di stand,
1: di
0: persone, di eventi soprattutto. Gli eventi ovviamente non hanno più potuto avere seguito qui all'interno del parco, quindi voi eventualmente carignanesi, ma soprattutto anche di comuni limitrofi, potete comunque farvi lo stesso la vostra passeggiata, perché abbiamo sperimentato la Piazza Liberazione, è comunque abbastanza ben fornita e gremita, quindi potete anche girare attraverso i vari stand dello street food.
1: Tra l'altro sono anche al coperto, quindi se volete comunque mangiare, non avete voglia di cucinare, dovete ancora mangiare.
0: All'interno del parco invece potete trovare ancora ciò che vi può interessare rispetto a fiori, a piante.
1: Esatto, abbiamo
0: caramelle.
1: Proprio uno stand qua di fronte, Daniele Giardini, leggo da qui.
0: Meno male che tu riesci a leggere.
1: È ancora all'interno del nostro stand, per cui del nostro parco via Monti di Pietà, quindi se dovete ancora fare gli auguri.
2: Sono le 14, l'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
7: Eccoci anche oggi il nostro spazio dedicato alla musica indipendente, alle segnalazioni discografiche indipendenti di ogni genere. Ne ho quattro per voi e la prima riguarda Maurizio Martini e Marco Ferracini, insieme ancora una volta per questo nuovo singolo Bolle Blu.

si chiama Bolle Blu, il singolo di Maurizio Martini, novità che oggi apre il nostro spazio Saranno Suonati, brano che ha realizzato con la collaborazione di Marco Ferracini come sempre. Seconda segnalazione di oggi, c'è Maurizio Pirovano dal suo nuovo album Commedia Americana.

0: commedia americana, Maurizio Pirovano con il suo nuovo singolo. Anche oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. C'è una nuova versione di Spunta la luna dal monte, l'hanno realizzata Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: Baby to Resti, il nuovo singolo dei Tepura, oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Saranno suonati.
2: Speaker per caso, in diretta.

0: 14-12 minuti in diretta dalla 32esima edizione Fiori e Vini di Carignano. Come dice il nostro jingle, Fiori e Vini Carignano, noi ci siamo. Ormai il nostro claim, noi ci siamo, ci saremo anche nelle manifestazioni future. Oggi però a fianco a me in questo momento c'è Paolo Rovei, presidente di Carnevalando. Io faccio subito un excursus. Ieri ho fatto due chiacchiere con i ragazzi allo stand perché ero molto incuriosito. Sentir parlare di carnevale in questo periodo, anche se la giornata oggi non è proprio delle migliori, però io ricordo che quando ero piccolo carnevale si viveva quelle 2 settimane, 3 settimane, e poi ci si dimenticava e si passava all'anno successivo. Invece mi hanno raccontato che il carnevale praticamente quasi quasi non finisce mai.
1: Corretto, buongiorno a tutti. Confermo, la nostra è un'associazione che è nata per supportare il carnevale di Carignano e i carristi, cioè i ragazzi che costruiscono i carri, e vogliamo portare il periodo di carnevale anche fuori, diciamo, dalle 2 settimane classiche che solitamente sono febbraio e marzo, perché effettivamente così il carnevale per noi che lo costruiamo i carri, perché i carri di Carignano sono tutti costruiti qui, inizia a settembre-ottobre fino a marzo-aprile, quando finiamo con le sfilate di Carignano e fuori Carignano. E questo è un po' il compito della nostra associazione.
0: Tra l'altro il carnevale di Carignano è anche molto quotato e soprattutto ben promosso, pubblicizzato, viene a conoscenza tutto, insomma, i comuni limitrofi, ma soprattutto anche da Torino so che ci si sposta in massa per partecipare a questa manifestazione.
1: Sì, sì, è assolutamente, è una delle maggiori manifestazioni di Carignano. È molto particolare perché noi abbiamo, a seconda degli anni, dai 3 ai 4, nell'ultimo anno 5 carri, tutti costruiti dai nostri ragazzi, i nostri carristi. Ed è particolare proprio per questo. A differenza dei carnevali dei paesi limitrofi, che sono dei carnevali dove vengono invitati carri di altri paesi, a Carignano abbiamo tutti i carri di Carignano costruiti qui dai nostri ragazzi.
0: C'è anche una sfilata estiva.
1: Sì, sì, c'è anche una sfilata estiva in una frazione qui vicino. Uno dei nostri soci, dei nostri carristi, organizza questa sfilata con quello che resta dei carri di carnevale, perché per fortuna i carri di carnevale di Carignano vengono anche venduti, quindi i ragazzi recuperano qualche soldino per l'anno successivo. Ci facciamo conoscere anche in regioni differenti. Io sono iscritto su un paio di siti dove c'è la vendita dei carri di carnevale, e si trovano carri di carnevale anche in Sud Italia, per dire, in rivendita dopo anni di sfilate.
0: È fantastico questa cosa, insomma, si recuperano risorse da reinvestire, quindi per dare sfoggio e sfogo anche alla fantasia. Ma in quanto tempo si costruisce un carro mediamente?
1: Allora, il carro di carnevale solitamente iniziamo a pensarci a settembre, solitamente dopo le vacanze estive. Carignano è divisa in borghi, ci sono 6 borghi. Alcuni di questi costruiscono ancora il carro di carnevale. Si parte con un'idea o più idee, il gruppo, diciamo, organizzatore del borgo propone le idee, se ne sceglie una. Adesso negli ultimi anni noi con l'associazione facciamo una mostra qui proprio in Villa Bona, che ci viene messa a disposizione dal comune di Carignano. Facciamo una mostra sul carnevali carignano passati. Quest'anno avevamo costruito quello che era un laboratorio del carro di carnevale presso la Villa Bona. Presentiamo i temi in questa occasione e poi, diciamo, da ottobre si inizia a costruire, a smontare quello vecchio se non è stato venduto, e poi si inizia a costruire, perché, ripeto, vengono costruiti da zero, quindi un disegno, poi si crea una struttura in ferro, si crea una struttura in fil di ferro, rete, juta, carta, colore e movimenti, soprattutto perché negli ultimi anni i movimenti sono cresciuti tantissimo.
0: In pratica, per avere un promemoria, è sufficiente ricordare che voi iniziate a lavorare quando qui si festeggia, quando qui c'è la fiera del Ciapinabò.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi, perfetto.
1: Dal Ciapinabò in poi
0: voi lavorate e poi arriva il carnevale.
1: Esatto.
0: Perfetto, io ti ringrazio Paolo della tua disponibilità, in bocca al lupo per il lavoro che fate, e soprattutto un saluto anche a a tutti i ragazzi. Immagino che siete tanti.
1: Sono tanti, sono circa, ogni borgo ha dalle 20 alle 30 persone impegnate tutte le sere, togliendo tempo alle famiglie, qualcuno anche al lavoro. Soprattutto negli ultimi weekend, poi ci sono qua a Carignano, ci sono quattro sfilate, due domeniche, un sabato sera e un martedì grasso, e poi si va a sfilare anche nei paesi vicini, Torino, Moncaglieri, Piossasco negli ultimi anni.
0: Bene, ringraziamo Paolo di Carnevalando e noi proseguiamo con la nostra programmazione. Grazie,
1: grazie
0: Paolo.
1: A tutti.

0: magia. Noemi con Bianca quando sono le 14:21, sempre in diretta dalla 32esima edizione Fiori e Vini di Carignano, Antenna 1 La Radio, con Katia Dorta, Alex Dardone e Mattia in regia. Ma passiamo da un presidente all'altro, da presidente di Carnevalando al presidente della Proloco, Matteo.
1: Ciao.
0: Ciao Matteo, benvenuto ad Antenna 1 La Radio. E allora, due chiacchiere come se fossimo così ad un aperitivo, perché ho saputo che ieri sera c'è stato un aperitivo molto interessante.
1: Sì, ieri sera abbiamo fatto un aperitivo qua nel parco dell'ex comune, il parco della villa, e era un aperitivo con accompagnamento musicale da pianoforte e voce.
0: Vero?
1: Pianoforte e voce. E sono passate molte persone. Ieri il tempo accompagnava purtroppo meglio che oggi.
0: Beh, ieri è proprio era azzeccato l'aperitivo,
1: ieri
0: diciamolo.
1: Era perfetto. Abbiamo fatto queste due ore di aperitivo veramente piacevoli, una bella situazione.
0: Allora, così velocemente raccontiamo: tu sei presidente della Proloco. Che cos'è la Proloco per Carignano? Qual è la vostra funzione? Cosa fate? In quanti, insomma, condividete questo tra virgolette lavoro?
1: Allora, la Proloco Carignano nasce esattamente 10 anni fa. Quindi quest'anno è il nostro
0: decimo
1: compleanno, sì, siamo molto giovani. E nasce praticamente da un gruppo di amici che aveva organizzato tantissimi anni fa una piccola festa. Questa piccola festa negli anni ha preso piede, è cresciuta, sono arrivate altre persone e ci siamo ritrovati quasi obbligati a formalizzare di più la cosa. E da lì abbiamo deciso di fondare questa associazione, che ha come obiettivo primario cercare di incentivare sempre di più il movimento in Carignano, creare più attrattiva per i giovani e cercare di smuovere un po' la città, ecco.
0: Sì, guarda, a proposito di giovani, ieri mattina abbiamo avuto modo di conoscere dei giovani che avevano uno stand qua vicino a noi e abbiamo finalmente, insomma, potuto raccontare la bellezza dei giovani di oggi, perché spesso le cronache purtroppo riportano episodi e fatti che ci fanno pensare che la nuova generazione magari non sia all'altezza. In realtà invece sono veramente bravi. C'è questa conferma anche da parte vostra, insomma, c'è partecipazione attiva?
1: Assolutamente sì. Allora, chiaramente la Proloco ha bisogno di basi, di solidità in persone tipo il presidente di prima, che è anche un nostro volontario, e tanti altri di un po' più agile, diciamo,
0: più esperti, dai,
1: che tirano le fila. Ma l'anno scorso alla festa di mezz'estate, quella a cui è nata la Proloco, avevamo almeno una trentina di ragazzi su, lasciami dire, 15 anni, 16 anni, che hanno collaborato per 3 sere a un ritmo forsennato, rifornire i punti bere, correre da una parte all'altra, e sono stati fondamentali e partecipi. Hanno dato veramente una mano quando invece potevano essere semplicemente lì a bere troppo e a fare la solita brutta figura che si tende a dare ai giovani d'oggi. Invece hanno avuto una partecipazione attiva.
0: Bene, senti, io voglio chiederti invece, con 3 parole descrivi Fiori e Vini di Carignano. Con 3 parole tue.
1: Allora, questa è difficile. Fiori e Vini quest'anno è andata benissimo e devo dire che c'è stato novità, movimento e collaborazione.
0: Ecco, bene, grazie. Grazie Matteo, e prossimo appuntamento, diciamo, imminente ancora per quanto riguarda Fiori e Vini, cosa ci possiamo aspettare?
1: Allora, per Fiori e Vini abbiamo ancora un aperitivo questa sera e qua, sempre qua in Villa Bona, purtroppo spostato al chiuso, non avremo la cornice di ieri, ma comunque sarà un bellissimo evento. E ne approfitto, visto che ci siamo, per fare anche i nostri eventi futuri, farci un po' di marchetta.
0: Vai, vai.
1: Allora, il 6 giugno ci sarà Come Eravamo, che è un evento creato nelle città di nelle piazze di Carignano, in centro città. Andremo a fare una cena dislocata sotto i portici e poi il ballo liscio nella piazza davanti alla chiesa e un ballo un po' più giovanile nelle altre piazze. Quindi riempiremo di nuovo tutto fra cena e musica. E poi ci saranno 2 aperitivi il 28 maggio e il 25 giugno, sempre qua dove abbiamo fatto aperitivo ieri nel parco.
0: Ottimo.
1: E poi si arriva alla festa di mezz'estate, che sarà 16, 17, 18 luglio, dove è la nostra festa di maggior successo. Ci saranno
0: ho visto anche un artista, un DJ producer non indifferente, DJ Matrix.
1: Partiamo,
0: vero?
1: Il giovedì sera con Giuliano Palma, che comunque è già un bel nome. Poi il venerdì ci sarà DJ Matrix e la domenica Party Band anni 90. Quindi festone il sabato, scusami.
0: È il nostro. Allora Matteo, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per gli appuntamenti futuri e complimenti per quello che state facendo.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
0: Grazie.
2: Speaker per caso, in diretta.

0: E ci siamo in diretta da Carignano e siamo addirittura d'arrivo, Alex. Ormai siamo addirittura d'arrivo. Ieri tutta la giornata, oggi purtroppo il tempo non ci ha graziato.
1: Lo so, però insomma ci siamo divertiti, abbiamo cercato di far divertire, abbiamo ancora documentato, abbiamo fatto raccontare tutto ciò che accade a Fiorivini, ma anche quello che accadrà nelle prossime ore, perché ricordiamolo, noi magari chiuderemo la nostra diretta e ovviamente non documenteremo più, ma abbiamo già anticipato ciò che accadrà questa sera anche con un nuovo aperitivo.
0: Esatto, ci sarà proprio un aperitivo qua all'interno del parco di Via Monte di Pietà e tra l'altro sarà al coperto, perché sarà all'interno della villa, quella che insomma abbiamo già visto ieri sera, è stato tutto organizzato egregiamente e anche
1: perfetto.
0: Stasera ci sarà l'aperitivo. Intanto però a questo punto dobbiamo ringraziare tutti, Alex.
1: Sì, dobbiamo ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale, dobbiamo ringraziare chi ha organizzato, dobbiamo ringraziare ovviamente tutti coloro che hanno partecipato, soprattutto gli espositori, anche ieri erano tantissimi, quelli che hanno resistito oggi e coloro che ci hanno permesso di stare qui. Ringraziamo anche Carla Canapeo ovviamente e Mimmo, ringraziamo anche il nostro Mattia in regia che è stato preziosissimo e ringrazio te ovviamente come sempre per la splendida e graziosa compagnia.
0: Quindi ringraziamo tutti coloro che sono passati al nostro

0: diretta.
1: Grazie, grazie a te.
0: E sono sempre piacevoli per noi e spero che siano piacevoli anche per tutti coloro che ci ascoltano. E ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno mandato i messaggi, gli auguri per la festa della mamma.
1: Esatto, è il 351-451-1047. Ricordatevi che potete lasciare il vostro messaggio in qualsiasi momento.
0: L'appuntamento è per sabato prossimo dalle 10 a mezzogiorno con Speaker per caso.
1: Assolutamente, e noi ringraziamo ovviamente ancora una volta, vi diamo appuntamento e buon ascolto con la programmazione di Antenna 1 La Radio. Ciao!
0: Ciao!
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340-4899-070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
5: Antenna 1, stai con noi.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Oh yeah. Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione.

0: Voi.
1: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
2: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia, segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Trofarello e Santena in direzione Piacenza. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Raccomandiamo infine prudenza per i fenomeni di maltempo diffusi su tutto il territorio piemontese. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la pagina dall'estero: l'Unione Europea interviene nell'emergenza sanitaria legata all'antivirus sulla nave da crociera Ondius. La commissaria europea Aja Labib ha annunciato l'invio di un aereo ambulanza dalla Norvegia a Tenerife nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. Un ufficiale europeo è già presente sul posto per coordinare le operazioni di evacuazione e assistenza sanitaria ai passeggeri della nave attualmente in corso. È arrivata alle Canarie la nave dopo il focolaio che ha provocato diversi decessi.
6: Nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore sarebbero morte oltre 35 persone. Alcuni media internazionali parlano di almeno 39 vittime. L'agenzia libanese NNA riferisce che anche questa mattina sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani in diverse aree del paese, mentre cresce la preoccupazione per una possibile ulteriore escalation regionale.
5: Attacco sanguinoso nel nord-ovest del Pakistan, a Bannu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Un attentatore suicida ha fatto esplodere un'autobomba contro un posto di blocco della polizia. Subito dopo, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro gli agenti. Il bilancio è di almeno 12 poliziotti morti e 5 feriti. Un altro agente risulta disperso. Le autorità locali parlano di un'azione coordinata da gruppi militanti attivi nell'area.
6: E veniamo in Italia con la cronaca. È giallo in Versilia, dove un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta. Sul posto sono intervenuti polizia, sanitari e medico legale. Al momento non si conoscono le cause del decesso e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella del suicidio.
5: Momenti di forte tensione anche nel torinese. Un vasto incendio di rifiuti e masserizie è divampato nei pressi di una carrozzeria settimo torinese. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza e una palazzina vicino è stata evacuata a scopo precauzionale. In un primo momento si era parlato del ritrovamento del corpo di una donna, ma la notizia è stata successivamente smentita dai vigili del fuoco.
6: Napoli sotto shock per il ferimento gravissimo di un ragazzo di appena 14 anni. Il giovane è stato accoltellato durante una lite in piazza Municipio, nei pressi del luogo dove venne ucciso Giovan Battista Cutolo, conosciuto come Giogiù. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'aggressione ci sarebbe stato uno sguardo di troppo rivolto ad una ragazza. Il 15enne accusato del tentato omicidio è stato bloccato dalla polizia municipale. La vittima è ricoverata in prognosi riservata.
5: Sarà lutto cittadino a Chioggia per la morte dei tre braccianti deceduti dopo che il minivan sul quale viaggiavano è finito in un canale a Calino. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Armelao, parlando di una ferita dolorosa per tutta la comunità. I tre uomini stavano raggiungendo i campi dove lavoravano quando il mezzo è precipitato nell'acqua. 6 le persone che sono riuscite a salvarsi. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, stai con noi.

0: Sono le 17 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
8: Autofrancia.
7: Da 50 anni accanto a voi.
9: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Prudenza per un incidente anche sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento alla diramazione Predosabettole in direzione Milano. Infine restiamo sull'A7 dove troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, sempre verso Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione all'Autofrancia!
5: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
5: da 50 anni accanto a voi.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo sviluppo sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran ha inviato attraverso il Pakistan la propria risposta all'ultima proposta americana per mettere fine al conflitto e ripristinare la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il documento consegnato al mediatore pakistano punta ad ottenere la cessazione immediata delle ostilità e il ritorno alla piena sicurezza marittima nel Golfo Persico. La risposta iraniana viene considerata un passaggio decisivo dei negoziati internazionali per evitare una nuova escalation militare nell'area.
11: Veniamo alla cronaca. Nel delitto di Garlasco, la procura di Pavia continua a rafforzare l'impianto accusatorio contro Andrea Sempio. Secondo i magistrati, dopo il rifiuto di Chiara Poggi ad un approccio sessuale, ci sarebbe stata una reazione definita cieca e sproporzionata, un vero e proprio annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa della vittima. I PM sostengono inoltre che l'emersione delle responsabilità di Sempio si accompagni allo sgretolamento della posizione di Alberto Stasi, contestate anche presunte omissioni nelle indagini del 2017 concluse con l'archiviazione di Sempio.
10: Atto vandalico a Genova con il murale della Raduna nella memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Scritte scrabocchi con vernice spray hanno deturpato una delle opere simbolo della tragedia del 2018. Durissima la reazione delle istituzioni locali. Il presidente del municipio Centro-Ovest Michele Colnaghi ha parlato di un colpo al cuore e di una gravissima mancanza di rispetto verso le vittime e le loro famiglie.
11: Grave incidente domestico ad Agrigento. Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villa Seta. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santeria di Caltanissetta in codice rosso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
10: Un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, è morto in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada tra Canosa di Puglia e Barletta nel nord barese. Coinvolte due automobili, una delle quali si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Andria. Sul posto polizia e soccorritori per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente.
11: La pagina sportiva, tennis, grande giornata per i colori azzurri agli internazionali d'Italia. Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale battendo in due set l'argentino Francisco Cerundolo dopo oltre due ore di gioco. Il tennista toscano si impone 7-6-6-4 e ora sfiderà il norvegese Casper Ruud, una prova di maturità e carattere che conferma il grande momento del numero 10 del ranking mondiale.
10: Calcio, la Fiorentina conquista la salvezza matematica in Serie A pareggiando 0-0 contro il Genoa, ma il Franca esplode la contestazione dei tifosi viola, fischi e cori contro squadra e società dopo una prestazione giudicata deludente. La squadra allenata da Vanoli chiude così una stagione difficile, iniziata con appena 4 punti nelle prime giornate e conclusa tra tensioni e malcontento della piazza. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Le news tornano tra un'ora circa.
13: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci 339 45 63 710 339 45 63 710

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Falchera, dove troviamo rallentamenti per un incidente tra il disinnesto con la 4 e l'interscambio Falchera verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine, sempre sull'A7 in direzione Milano, per un incidente troviamo code tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soffi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino, diramazione per Falchera, invitiamo alla prudenza per un incidente tra il disinnesto con la 4 e l'interscambio Falchera verso Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Jamais.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia,
4: da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo sviluppo sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran ha inviato attraverso il Pakistan la propria risposta all'ultima proposta americana per mettere fine al conflitto e ripristinare la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il documento consegnato al mediatore pakistano punta ad ottenere la cessazione immediata delle ostilità e il ritorno alla piena sicurezza marittima nel Golfo Persico. La risposta iraniana viene considerata un passaggio decisivo dei negoziati internazionali per evitare una nuova escalation militare nell'area.
8: Veniamo alla cronaca. Nel delitto di Garlasco, la procura di Pavia continua a rafforzare l'impianto accusatorio contro Andrea Sempio. Secondo i magistrati, dopo il rifiuto di Chiara Poggi ad un approccio sessuale, ci sarebbe stata una reazione definita cieca e sproporzionata, un vero e proprio annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa della vittima. I PM sostengono inoltre che l'emersione delle responsabilità di Sempio si accompagni allo sgretolamento della posizione di Alberto Stasi, contestate anche presunte omissioni nelle indagini del 2017, concluse con l'archiviazione di Sempio.
7: Atto vandalico a Genova con il murale della Raduna della Memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Scritte scarabocchi con vernice spray hanno deturpato una delle opere simbolo della tragedia del 2018. Durissima la reazione delle istituzioni locali. Il presidente del municipio Centro-Ovest, Michele Colnaghi, ha parlato di un colpo al cuore e di una gravissima mancanza di rispetto verso le vittime e le loro famiglie.
8: Grave incidente domestico ad Agrigento. Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villa Seta. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santeria di Caltanissetta in codice rosso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
7: Un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, è morto in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada tra Canosa di Puglia e Barletta nel nord barese. Volte due automobili, una delle quali si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Andria. Sul posto polizia e soccorritori per il rilievo e la ricostruzione dell'incidente.
8: La pagina sportiva, tennis, grande giornata per i colori azzurri agli internazionali d'Italia. Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale battendo in 2-7 l'argentino Francisco Cerundolo dopo oltre 2 ore di gioco. Il tennista toscano si impone 7-6, 6-4 e ora sfiderà il norvegese Casper Ruud, una prova di maturità e carattere che conferma il grande momento del numero 10 del ranking mondiale.
7: Calcio, la Fiorentina conquista la salvezza matematica in Serie A pareggiando 0-0 contro il Genoa, ma al Franchi esplode la contestazione dei tifosi viola, fischi e cori contro squadra e società dopo una prestazione giudicata deludente. La squadra allenata da Vanoli chiude così una stagione difficile, iniziata con appena 4 punti nelle prime giornate e conclusa tra tensioni e malcontento della piazza. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
9: soldati. Eccoci, anche oggi il nostro spazio dedicato alla musica indipendente, alle segnalazioni discografiche indipendenti di ogni genere. Ne ho 4 per voi e la prima riguarda Maurizio Martini e Marco Ferracini, insieme ancora una volta per questo nuovo singolo Bolle Blu.

Si chiama Bolle Blu, il singolo di Maurizio Martini. Novità che oggi apre il nostro spazio Saranno Suonati, brano che ha realizzato con la collaborazione di Marco Ferracini, come sempre. Seconda segnalazione di oggi, c'è Maurizio Pirovano dal suo nuovo album Come

0: commedia americana, Maurizio Pirovano con il suo nuovo singolo. Anche oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. C'è una nuova versione di Spunta la luna dal monte, l'hanno realizzata Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: Baby to Resti, il nuovo singolo dei Tepura, oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Saranno suonati.
2: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato, pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti, lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Sono le 22, l'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

m'hanno fregato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia. L'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dosso quando era il momento.

meraviglia. L'avevo messa sotto lo zerbino, lì sulla soglia. Così quando arrivava, lei non aveva bisogno.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
4: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, stai con noi.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.
2: La donna è in costruzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

sono lunghe e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

0: Deve essere un po' amica ed un po' fatale. Misterioso è quanto basta da non farti male.
1: Dimmi uomo, dimmi com'è una donna perfetta.
0: Deve essere un amante eccezionale. Nascondersi nel fumo di una sigaretta.

è in costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

mani le ho prese da un post. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale. La bocca dell'ambiguità.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.